0: se non fa niente.
1: Ok, tre partite.
0: Se non fa niente.
1: No further.
0: No further.